0: Cosmo. Der Sound der Welt.
1: Mi piace fumare con lei della flora. In altre città d'Europa tenerla da dietro e sbanfare l'aroma. Mentre cucina qualcosa di appetitoso. Bere vino.

negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy. Ah, neri neri. Fumiamo i casini. Baby.